0: It's 12:13.
1: Innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor bocciò.